0: notte più ancora che qui giù. Chiama alla lila lisa. No, no.
1: Luego puesta mutilla teta.